0: almeno, non è sufficiente.
1: Ma di più di te, quest'anno,
0: sì.
1: Ma voi chi si...
0: Nessuno.